Chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benciaro Manco Nel. Vediamo che da punta romana, che spera, con lo scadro mai uno sparto dei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare in nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, ajama um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tutto questo clappa ovviamente non la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi convince di essere incoraggiato una persona affrontando una situazione difficile in sua vita, affrontando ostacoli che mi chiedo di vedere che Dio può fare, facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo di invitare ovviamente cordialmente Romano Cristo per avere il cuore para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há, não conhece Jesus, há uma vida de transformar, há uma do Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andrò poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Sutta. Se vuoi terrestre la mire bien tunan e io l'anta Sutta contro bove menta. E di mia resta proprio bofeno faiabo, ma mirabo. Diabo che era destro per ame se io racciò un pavo. Ovviamente non si nomina di racciò se ancora un minuto non manca.